del re mi salutaro, sir di Caudone, vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un certo al capo mio. Racchiudi in corpo